0: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: c'era. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyways. Every time you decide.

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Rosso.
1: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh,

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fredda

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un successo dopo l'altro.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

informazione e poi le curiosità dell'almanacco con tante anche tanti piccoli consigli preziosi sulla quotidianità e poi 9:30 rassegna stampa nazionale e locale e nel mezzo ovviamente c'è la musica, ci sono se vorrete anche le vostre richieste per mandarci una richiesta di un brano, basta scriverci al 380 20 20 029. Direi di aver preannunciato tutto, possiamo già mandare il primo brano di giornata, che è un grande classico internazionale. Parliamo di Magic Moments, per Ricomo, per l'omaggio nel giorno dei suoi 114.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica.

0: elettrica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
1: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.

apriamo con il fatto di cronaca avvenuto a Galatone, un uomo rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco in pieno centro cittadino. L'episodio si è verificato sabato intorno alle 22 in piazza San Sebastiano. La vittima è un 46enne originario di Napoli ma residente da tempo.

affidati ai militari del nucleo operativo della compagnia di Gallipoli. Veniamo invece al furto con arma. I ladri rompono in un'abitazione e fuggono con una pistola una sabato sera da trascorrere fuori, poi rientro a casa e il ritrovamento della situazione praticamente dopo l'arrivo dei ladri. Oltre a diversi preziosi è sparita un'automobile e un'arma. L'auto sarebbe stata rinvenuta di lì a poco grazie al sistema satellitare, ma l'arma è rimasta nelle mani dei malviventi. Il furto è avvenuto a Supersano in una contrada decentrata. La scoperta risale alla notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, quando i proprietari sono rientrati a casa e si sono accorti di quanto mancasse. I ladri avevano portato via una Porsche Macan e dopo l'hanno abbandonata in qualche strada limitrofa. Rimane l'allerta però per la pistola rubata. Adesso i carabinieri indagano sul caso. 18 aziende agricole ispezionate, 15 sono risultate irregolari, quanto riscontrato dall'operazione delle scorse settimane del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce nel comparto agricolo della provincia salentina. I controlli hanno interessato i comuni di Nardò, Copertino, Salice Salentino, Veglie, Presicce Acquarica e Otranto. Per una delle aziende controllate è scattata la sospensione dell'attività e l'applicazione di maxi sanzioni di quasi 4.000 euro per ciascun lavoratore irregolare e sanzioni di 2.500 euro per la sospensione. Nel complesso le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di ammende per circa 113.000 euro e su 134 lavoratori controllati le irregolarità accertate hanno riguardato le posizioni lavorative, ben 34 le criticità.

forte boato è avvenuto a Neviano due giorni fa. Il solaio di un'abitazione situata al secondo piano di un fabbricato in piazza Salvo d'Acquisto è crollato, provocando il distaccamento di alcuni calcinacci, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che, vista la situazione, hanno richiesto anche l'intervento dei colleghi dell'unità cinofila per ricercare eventuali persone rimaste intrappolate, ma per fortuna non è stato necessario il loro intervento, perché si è appreso che si trattasse di case disabitate. Sul luogo del crollo anche il personale dell'ufficio tecnico comunale per valutare l'entità del danno. È fissata per il 13 ottobre l'udienza preliminare per Mauro Vizzino di Mesagne, ex consigliere regionale, già presidente della Commissione Sanità, e per il cognato Leonardo Perez, calciatore professionista, anche lui di Mesagne. I due sono accusati di essere rispettivamente l'istigatore e il mandante dell'intimidazione a colpi di arma da fuoco subita il 23 febbraio del 2023 da Nicola Antonio Calabro, all'epoca allenatore della Virtus Francavilla. Il GUP del Tribunale di Lecce dovrà decidere se mandare i due a processo o meno. Rimangono ancora invece senza volto gli autori materiali della spedizione punitiva. Melendugno si afferma come punto di riferimento nel panorama delle politiche di integrazione welfare, attirando l'attenzione del mondo accademico. L'amministrazione infatti è stata scelta da Unisalento come modello e caso di studio per la Summer School SAFI 3, un laboratorio itinerante interdisciplinare per un'iniziativa che si sviluppa in 5 giornate e che alterna momenti di formazione teorica ad attività di ricerca partecipata sul campo, con l'obiettivo di analizzare le strategie istituzionali e le risposte dal basso in contesti caratterizzati da sfide complesse come lo spopolamento e la mobilità. Un lavoro di ricerca che confluirà nella creazione di un archivio condiviso di esperienze di innovazione sociale, pensato per ispirare delle soluzioni partecipative e sostenibili per il welfare territoriale.

0: pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
3: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
3: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Gianna, Rino Gaetano, 7:30 in punto qui su Mondo Radio. Questo è il Buongiorno Salento. Ripartiamo ancora con le notizie e ripartiamo dai 349 milioni di euro di disavanzo per quanto riguarda la sanità pugliese e sanità che finisce al centro di uno scontro politico dopo la conferenza stampa con cui il presidente Antonio De Caro ha presentato la manovra fiscale pensata per fronteggiare il disavanzo sanitario del 2025, un buco che appunto raggiunge numeri pesanti accompagnati da sfide e ovviamente bilanci dell'ASL in sofferenza. La misura più discussa riguarda l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale che scatterà in modo progressivo, nessun incremento per redditi fino a 15.000 euro, aumento contenuto per la fascia media e rincari più consistenti per i redditi superiori ai 50.000. De Caro ha rivendicato una scelta di rigore e responsabilità, invece l'opposizione ha polemizzato parlando di tasse che si decidono alla luce del sole e non si comunicano e basta, ma risponde a sua volta il gruppo consigliare Dem parlando di una crisi sanitaria che riguarda tutte le regioni italiane, e anche regioni governate dal centrodestra hanno dovuto aumentare le tasse per coprire i disavanzi sanitari. Voltiamo pagina, la legalità come bene quotidiano. Tre magistrati si confronteranno con i giovani a Sternatie il prossimo 23 maggio. L'amministrazione comunale si appresta a inaugurare la nuova stagione estiva con una proposta di rilievo sulla scia del successo dello scorso anno con la rassegna La civetta sul pozzo. Il comune ha scelto di ripartire mettendo al centro del dibattito pubblico un tema cruciale per la convivenza civile. Sabato 23 maggio verrà ospitato il convegno La legalità è un bene di tutti i giorni nel convento dei Domenicani, un invito aperto a tutta la cittadinanza per riflettere insieme sui valori fondanti della società con ospiti Salvatore Cosentino, Maria Francesca Mariano e Andrea Giannone. L'ospedale di Galatina, ci sono novità con spazi accoglienti e colorati capaci di rispondere alle esigenze di gioco e di espressione dei bambini, ed è con questa visione che è stato appena inaugurato Cinema in Pediatria, un progetto pensato per il reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Galatina. Abbiamo compiuto un passo importante per rendere il reparto un vero centro di riferimento per tutto il Salento, hanno dichiarato i responsabili, iniziativa che nasce dalla consapevolezza che l'ospedalizzazione rappresenta un evento traumatico per i più piccoli, potenzialmente minaccioso, come la vita di reparto può avere conseguenze sulla psiche dei bambini e dei ragazzi. Allora si è deciso di sostenere questo progetto grazie anche all'amministrazione comunale rappresentata da Daniela Sindaco e Vito Albano Tungo.

Ritorniamo con altre notizie, altri fatti di cronaca. Un grave episodio di violenza domestica è stato sventato venerdì scorso a Castro, dove i carabinieri hanno arrestato un 34enne ritenuto responsabile di atti persecutori e maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la condotta dell'uomo andava avanti da tempo con minacce, ingiurie, aggressioni verbali e fisiche, culminate anche in lesioni personali in passato. E venerdì la situazione è precipitata quando il 34enne ha tentato l'ennesimo contatto con la ex partner, raggiungendo l'abitazione della donna, forzando la persiana di una porta finestra, infrangendo il vetro dell'infisso per fare irruzione nell'appartamento. Poi ha aggredito la compagna, l'ex compagna, minacciandola di morte davanti ai figli minorenni. A quel punto la vittima è riuscita a contattare i carabinieri. I militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti, hanno poi rintracciato il presunto aggressore, che è stato arrestato nella quasi flagranza dei fatti. Ennesima rapina nel Salento. I carabinieri di Cutrofiano sono intervenuti a Sogliano Cavour nel weekend a seguito di un colpo a mano armata consumato ai danni del supermercato Eurospin. Intorno alle 20:30 è stato colpito il discount. Secondo le prime informazioni, due uomini con volto travisato e armati di pistole e fucile hanno fatto irruzione minacciando la cassiera, che è stata costretta a consegnare i contanti contenuti in cassa, circa 900 euro. Arraffato il bottino, i malviventi si sono dileguati a bordo di una Nissan Micra di colore scuro, probabilmente condotta da un terzo individuo. Adesso indagano i carabinieri. Si sono invece chiuse le indagini sul fallimento della società Tege, con sede a Lecce, attiva nel commercio al dettaglio di calzature e accessori. Sotto inchiesta è finito un 66enne di Novoli, amministratore sino a luglio del 2022, la data del fallimento. Secondo le indagini, allo scopo di arrecare pregiudizi ai creditori, ledendo le prerogative di conoscenza del patrimonio, l'amministratore avrebbe sottratto libri e altre scritture contabili, la cui tenuta è obbligatoria per le società commerciali.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
4: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
7: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. 3 liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
8: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
9: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.

diretta su Mondo Radio nel Buongiorno Salento. Sono le 7:49, ripartiamo ancora dalle notizie e dalla rivolta che corre sul web contro le moto sulle litoranee, in particolare quella su Otranto Santa Cesarea Terme. È stata lanciata una vera e propria petizione su change.org per fermare appunto le due ruote rumorose e veloci tra le due cittadine. Centinaia le firme, le lettere inviate in prefettura negli ultimi anni. I cittadini chiedono autovelox e più sorveglianza. Veniamo agli incidenti. Un'auto si schianta contro alcune vetture in sosta e il guidatore risulta positivo all'alcol test. È accaduto la notte tra sabato e domenica a Montesano Salentino. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per l'uomo. I proprietari delle auto invece devono fare i conti con migliaia di euro di danni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di una Fiat Tipo, stava percorrendo le strade del centro quando si è schiantato contro due auto parcheggiate, una Dacia Duster e una Citroen, entrambe di proprietà della stessa famiglia. Torniamo invece al discorso di Ricci di Mare, al fermo biologico. Ad intervenire stavolta è Stefano Minerva, capogruppo del PD, che ha detto no a una proroga automatica, chiedendo invece di aprire un confronto. Nell'audizione in quarta commissione, l'analisi del monitoraggio scientifico di Unisalento e c'è stata anche la proposta di prolungamento del fermo pesca. Il capogruppo del PD però ha proposto una nuova fase di concertazione per verificare appunto i reali benefici del blocco nei mari pugliesi.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
1: Chiudiamo con lo sport, prendo con il calcio, partita pazza, quella di ieri del Lecce al Mapei Stadium. Giallorossi riescono a strappare una vittoria importantissima con un 3-2 clamoroso, ricco di stravolgimenti. Prima il gol di Khedira al 14esimo, poi quello di Lorientè per il Sassuolo che al 20esimo la pareggiava, ancora Khedira al 25esimo riportava avanti i salentini, Pinamonti al 38esimo del secondo tempo pareggiava sul 2-2, poi al 96esimo Stulic trovava il gol vittoria dopo pali, traverse, clamorosi salvataggi da una parte e dall'altra, ma c'è stata anche un pizzico di fortuna dalla parte di Francesco, che ha detto: esame superato, io ho promosso la prova sforzo, ma è stata una vera sofferenza. La partita più importante però sarà la prossima contro il Genoa. E la Cremonese invece, che ieri ha vinto 1-0 con l'Udinese, se la vedrà con il Como, che è ancora in lotta per un posto Champions. Passiamo invece agli altri campionati. In Serie C il Casarano cede 3-0 con l'Union Brescia, un Casarano che lotta ma non basta, l'Union Brescia è troppo forte, con Balestrero, Crespi e un autogol di Negro decidono la partita. Mercoledì in Lombardia servirà un vero e proprio miracolo per qualificarsi. In Serie D invece la finale playoff la vince la Paganese 1-0 in casa del Martina, mentre veniamo alla Tris Show del Squinzano in promozione che batte il Mesagne 3-0, e poi il volley con la Serie B, dove la Pag Volley Italiano vince 3-0 con Bronte, ipotecando il passaggio del turno playoff. Dovrà completare l'opera sabato prossimo alle 19:30, vittoria corsara in Sicilia della Pag Taviano, quindi nella gara d'esordio dei playoff il passaggio del turno è ormai a un passo. Chiudiamo con lo sport, questo spazio dedicato all'informazione, ed apriamo quello delle curiosità con tutto l'almanacco di giornata. Prima si riparte con la musica, si riparte con i grandi successi italiani del cantautorato italiano. Franco Battiato.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
3: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di subitaliani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dime Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa, gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
2: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Teikun e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
3: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
2: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base e interessa, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
3: Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna, vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo, al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa.
2: È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno Salento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

8, 8 e 6 minuti, tempo di curiosità. Questa mattina il sole è sorto alle 5.27, qui nel Salento tramonta alle 19.59. La luna invece è sorta alle 6.18 e tramonta alle 22.31, la fase lunare di luna nuova. Oggi la chiesa ricorda Santi Giovanni Felice e Dioscoro. Il nome Felice deriva da Felicem, che significa contento naturalmente. Un'altra ipotesi sostiene che originariamente significasse invece fertile, ricco di messi e frutti. Se sei nato oggi, nati il 18 maggio, sono un interessante miscuglio di tradizione e liberalismo. Potrebbero essere descritti come sovvertitori con una tendenza rivoluzionaria, ma il loro primo impulso non è capovolgere la società quanto di migliorarla. Oggi, 18 maggio, è la giornata internazionale dei musei, una ricorrenza nata nel 77 con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo che i musei svolgono proprio nello sviluppo della società. La citazione di oggi è quella del patriarca idumeo Giobbe, che ha detto: l'uomo nasce per soffrire.

0: Pubblicità.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
3: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
4: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni. Sono

0: più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
1: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
2: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
4: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
3: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
4: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
3: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.

Smith, questo è Mondo Radio Tutti Frutti. Voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo infatti mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. E allora vieni a trovarci o visita il sito www.valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Siamo andati a ripescare un pezzo del 1977, sì, un pezzo che ha fatto la storia della televisione in Italia. Parliamo delle Trix, gemelle, cantanti, modelle, attrici originarie dell'Argentina, che hanno scritto C'est la vie, un brano che è stato conosciuto da Non è la Rai. Entrambi i brani sono stati infatti reinterpretati da alcune ragazze di Non è la Rai, e in Italia sono conosciute appunto come le gemelle Trix, ricordate particolarmente, principalmente per questa canzone qui, C'est la vie, di cui hanno inciso anche una versione in italiano adattata da Gianni Boncompagni, mentre quella originale era in inglese. Sentite qui.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
10: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
11: Per ogni vita che nasce cambierà. Per ogni...
12: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
13: Accendi la tua giornata con Il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Gaia con il suo ultimo singolo Bossa Nostra. 8:31 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, tempo di oroscopo, e allora andiamo insieme a scoprire cosa ci dicono i pianeti. Ariete, ottimo inizio di settimana con la luna a favore che vi rimette subito in moto. Mercurio favorevole porta risposte rapide, telefonate utili e decisioni che si prendono senza perdere tempo. Toro, si entra nella settimana senza perdere tempo. Giove favorevole vi aiuta a gestire meglio questioni pratiche e scelte economiche con più lucidità del solito. Gemelli, la luna nel segno mantiene velocità alta mentre Mercurio fa girare tutto con più precisione. Le cose si muovono, arrivano risposte e riuscite a gestire più situazioni senza incastrarvi. Cancro, serve un po' più di attenzione, soprattutto su ciò che scegliete di fare e su ciò che potete tranquillamente lasciare agli altri. Senza appoggi forti rischiate di caricarvi di troppe responsabilità. Leone, la luna e Mercurio a favore vi rimettono in movimento e rendono più semplici i contatti e decisioni. Vi muovete con più lucidità e riuscite ad incastrare diverse cose. Vergine, luna e Mercurio dissonanti mantengono la tensione nei dettagli e nelle tempistiche. Rischiate di perdere tempo su cose secondarie, vi accorgete di piccoli errori, ma invece di semplificare complicate. Bilancia, luna, Mercurio e Venere a favore mantengono ritmo e una gestione molto più fluida delle relazioni. Vi muovete con intelligenza, scegliendo tempi e parole senza sbagliare un colpo. Scorpione, continuate su una linea più controllata e si vede nei risultati. Non avete bisogno di dimostrare nulla e questo vi rende più efficaci anche sul lavoro. Sagittario, la luna in opposizione non è il massimo, visto che vi rende meno pratici, più irritabili e poco disposti a scendere a compromessi. In amore evitate di riaprire discussioni. Capricorno, vi muovete con metodo e senza fretta, non è una giornata da grandi slanci, ma potete comunque ottenere risultati concreti se restate concentrati. Acquario, giornata decisamente positiva, con molti appoggi dalla vostra parte. La luna a favore insieme a Mercurio e Venere vi rende brillanti, comunicativi e anche molto convincenti. Pesci, il clima rimane ancora delicato per oggi, soprattutto dal punto di vista emotivo. Qualcosa vi disturba o non vi torna e questo può influire anche sulla concentrazione.

Grandi classici qui su Mondo Radio, dedicato Loredana Bertè. Allora andiamo indietro negli anni adesso per vedere con l'accadde oggi cosa è successo esattamente il 18 maggio, partendo dal 1897, quando a Londra si tiene la prima lettura pubblica di Bram Stoker intitolata Dracula. 1921, con il nome di Ben Dade, entra in commercio il cerotto. Nel 34, in un articolo sul New York Daily News, viene usata per la prima volta la parola Oscar per la statuetta degli Academy Awards per il cinema. 1944, dopo 4 mesi, le forze alleate riescono a prelevare e conquistare Cassino, roccaforte difensiva dei tedeschi. Nel 1976, naturalmente, entra in vigore il provvedimento che vieta di fumare all'interno di alcuni locali e mezzi pubblici italiani. Nel 78, approvata la legge per la tutela della maternità, che regolamenta l'interruzione volontaria della gravidanza. Nel 1980, sentenza per il calcio a scommesse, definito Toto Nero, il Milan viene retrocesso in Serie B. Nel 99, cerimonia di insediamento del 10° presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. E tra i nati oggi, 1872, Bertrand Russell, filosofo. 1897, regista Frank Capra. 1912, il cantante Perry Como. Nel 20, Carol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II. Nel 37, l'illusionista Silvan. 39, Giovanni Falcone, magistrato vittima di mafia. Nel 46, il giornalista e conduttore Giampiero Galeazzi. 57, invece, Michael Cretu, musicista. Nel 62, la cantante Sandra. 64, un altro cantante, Paolo Vallesi. 66, l'attore Enrico Brignano. 75, il cantante Jack Johnson. Ed è proprio lui che ascoltiamo. Queste sono le note di Upside Down. Jack Johnson, oggi 51 anni, e a lui i nostri migliori auguri di buon compleanno. Ci attendono qui su Mondo Radio altre curiosità da scoprire insieme, le previsioni meteo per le prossime ore, chissà se manterrà questo cielo sereno, ve lo sveleremo tra poco, e poi qualche altro dettaglio prezioso sulla quotidianità.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno. Volumi di traffico della norma sui tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. L'AMTAB informa, al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita, che interesseranno diverse vie pubbliche in Carbonara, nelle giornate del 21 e 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per quanto riguarda le linee dei bus 6, 11 e 11 barrato. In città, a Lecce, fino a domani martedì 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche anche per via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
10: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
11: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
9: Massimo!
10: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
9: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
12: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
13: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
14: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
15: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque.
7: Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

eccoci qui per le ultime curiosità. Andiamo a vedere cosa ci dice supermeteo.com, che ci parla di un inizio settimana con cielo sereno ma addensamenti nelle ore più calde sul capo di Leuca. Dal pomeriggio avanzeranno delle nuvole in arrivo da ovest, il maestrale sarà vivace, le temperature massime intorno ai 23 gradi, mari mossi. Domani si rischia qualche gocciolina a metà giornata, questo è quello che possiamo anticiparvi, ma chiudiamo con il proverbio di oggi: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba. Un proverbio cinese, noi ci lasciamo così, adesso spazio alla musica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
3: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in condizioni gravissime.
2: Riprendono le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i tre sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I quattro corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
3: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto cinque condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
2: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
3: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
2: È tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.
5: Dormi sepolto in un campo di

mio torrente, voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il

Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio,

0: stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
5: Gianti, Steven ed Elvix. Su Mondo Radio.
6: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
8: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione. Per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
9: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
10: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

Rieccoci qui con il nuovo di Fulminacci, sempre in diretta su Mondo Radio. State cercando per caso l'auto giusta? Allora da Circhetta Automotive vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid da 14.950 euro. Può essere vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro e possibilità di finanziamento e rottamazione. Scoprite da subito da Circhetta Automotive. Andate a visitare il parco auto, si trova a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
4: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
5: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
11: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
10: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
12: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
13: Flashback to the music of yesterday.
14: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio, l'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi lunedì 18 maggio, 9:30 in punto. Apriamo i quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera. C'è ancora l'attentato di Modena sulle prime pagine di tutti i giornali. Sul Corriere il titolo è riservato alla lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione UE von der Leyen per chiedere una deroga al patto anche per l'energia, escluso il terrorismo, per il tragico episodio di sabato nel capoluogo emiliano, e poi Mattarella e Meloni in visita dai feriti. Quindi la fotonotizia per il trionfo di Sinner al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Sulla Repubblica, Modena contro l'odio, il titolo principale, 5.000 persone in piazza per manifestare contro la violenza, offrire sostegno alle famiglie coinvolte nella tragedia. L'attentatore non risponde, dice sono confuso, e poi scontro a destra tra Salvini e Tajani, anche qui fotonotizia dedicata a Sinner. Quindi la stampa, lo scontro politico interno alla maggioranza sui fatti di Modena, il taglio privilegiato dal quotidiano torinese. La stampa parla appunto delle schermaglie tra i vice premier Salvini e Tajani, poi la Lega dice stop ai permessi di soggiorno, Forza Italia e il Cudri è italiano, conferma. Poi lo sport a due facce, la gioia per Sinner e la vergogna per la clamorosa sconfitta della Juve in casa con la Fiorentina. Quindi sul Messaggero, Yannick Sinner domina la prima pagina dopo aver riportato in Italia 50 anni dopo il trofeo degli internazionali di Roma. Il Gigante titola la Gazzetta dello Sport, Sinner re a Roma. Juve out invece il titolo del Corriere dello Sport, con RPU sulla sinistra per parlare anche qui della vittoria di Sinner a Roma. Quindi ci spostiamo sui quotidiani locali. La Gazzetta del Mezzogiorno titola sanità, lavoraggine, nei primi tre mesi del 2026 le ASL hanno perso 90 milioni di euro, l'IRPEF a dicembre sarà un vero salasso per 92.000 pugliesi. Veniamo invece al nuovo quotidiano di Puglia, anche qui sanità in primo piano, piano antisprechi, medici e SOS assunzioni, non solo aumenti IRPEF, la regione punta anche sui controlli antisprechi. Leggiamo dall'approfondimento a pagina 2 di Massimiliano Iaia. Dopo l'annuncio delle nuove misure per coprire il disavanzo sanitario, si parla anche di assunzioni, gestione di società partecipate, introducendo anche sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale. Veniamo invece alle zone economiche speciali e manifatturiero. Il Mezzogiorno accelera, la Puglia corre di più. Dal Forum Verso Sud di Sorrento emerge una nuova geografia economica spinta su investimenti e occupazione, con la regione pugliese che si conferma tra le più dinamiche. Movida a Lecce, diverse regole, steward per aperture fino alle 3 di notte, senza vigilanza invece si chiude all'1. L'amministrazione sta lavorando al nuovo regolamento per l'estate ormai alle porte. Nelle scorse settimane confronto a Confcommercio con i gestori dei locali, le novità per ora solo ipotesi già dividono. Arriva la premialità annunciata dal sindaco, si lavora al regolamento, idea lanciata da Poli Bortone dopo la sospensione della sua ordinanza, poi annullata dal TAR che imponeva la chiusura anticipata in due strade del centro storico. Le nuove regole nei prossimi giorni passeranno al vaglio delle commissioni e poi in consiglio. Moto a tutto gas sulla litoranea, scrive Elio Pagliano su Quotidiano. La rivolta adesso corre sul web, è stata infatti lanciata una petizione su change.org per fermare le moto ad alta velocità tra Otranto e Santa Cesare Terme. Centinaia di firme e lettere inviate in prefettura con i cittadini che chiedono autovelox e più sorveglianza. Incidenti, un'auto si è schiantata contro due vetture in sosta a Montesano Salentino, danni ingenti, un uomo è risultato positivo all'alcol test. Blitz e multe in agricoltura, irregolare l'83% delle aziende dopo una maxi operazione del controllo del comparto del lavoro agricolo nel Salento. Le sanzioni amministrative e le ammende superano i 119.000 euro dopo i controlli effettuati tra aziende agricole di Nardò, Copertino, Salice, Veglie, Presicce Acquarica e Otranto. A Neviano invece viene giù un solaio da una casa, transennata l'intera area, per fortuna l'abitazione era disabitata, quindi non ci sono feriti. Voltiamo pagina, l'ambiente a Torre Lapillo, arriva il restyling con l'ok ad un investimento da 1.200.000 euro, un maxi progetto che punta sulle infrastrutture verdi per migliorare spazi pubblici, viabilità e decoro. Ed ora lo sport, il calcio, apriamo con la vittoria del Lecce, una pazza vittoria per 3-2 all'ultimo respiro. Siamo collegati con Pasquale Marzotta per raccontarci quanto accaduto ieri sera. Buongiorno Pasquale, ben trovato.
2: Buongiorno Davide, un ben trovati a tutti i radioascoltatori, un dagli tutti frutti, e diciamo che è stata una notte magica da infarto. Davvero adrenalinica sino all'ultimo per un Lecce che ha abituato il suo popolo alle imprese davvero memorabili, e c'è anche da dire come il Mapei Stadium sia diventato ieri sera ancora una volta la casa del popolo giallorosso. Se ne contano almeno 8.000 tra curva, con i 4.000 biglietti che erano stati polverizzati in pochissime ore, e poi tutti gli altri settori, dalla tribuna centrale alla tribuna est. Quindi c'è da dire che il Lecce corona una grande impresa, ancora manca però l'ultimo importante passo per il verdetto matematico, ma ieri è stata davvero una risposta forte a tutto e a tutti, con la squadra di esempio di Francesco che ha dimostrato sul campo di lottare, soffrire e vincere. Ricordiamo, c'erano dei problemi ad inizio gara sulla possibilità di alcune defaillance per problemi fisici, invece è riuscito a recuperare Veiga in difesa, con Chedira in attacco, e quindi ecco che al 14esimo già il Lecce è portato in vantaggio proprio con l'idolo marocchino ex Sassuolo, che non ha voluto esultare segnando sotto la curva del Lecce, ma in rispetto alla sua ex squadra di inizio stagione. Addirittura è arrivato il pareggio con l'Orientè al 20esimo, e poi ancora una volta si è riportato in vantaggio ancora con Chedira al 25esimo su assist di Lamek Banda. Ecco che il Sassuolo ha cercato anche di pareggiare senza regalare nulla, ovviamente per fair play e anche per obbligo di impegno, è andato a pareggiare con Torsved e anche con l'arbitro che ha annullato questo gol. Ecco che poi nella ripresa la squadra di Eusebio Di Francesco ha avvertito la fatica, ha mancato il 3-1 con Banda è dovuto uscire per problemi fisici, insieme anche a Pierotti che ha subito un fallo davvero brutto da parte di Moremovic. E la beffa atroce è arrivata all'82esimo con un tacco del neonato Pinamonti segnato sotto proprio la curva dei tifosi del Lecce, e un tacco che ha mandato in tilt tutto il pacchetto arretrato, a cominciare da Jean. E sul 2-2 sono visti gli spettri, tanto che a Udine la Cremonese stava vincendo per 1-0 grazie al gol di Vardi, e quindi la Cremonese con questo pareggio del Lecce scavalcava in classifica proprio i sarentini. Ed ecco che al 96esimo il tanto calciatore criticato come Sturic si è reso protagonista ed eroe in questa impresa che deve essere ancora coronata, ma che il Lecce è addirittura d'arrivo verso il traguardo, e si parla di Nicola Sturic che al 96esimo, servito da un assist di testa da parte del neoentrato Gandelman, si è lavorato il pallone e poi ha beffato Turati con un diagonale davvero chirurgico. Quindi qui è scoppiata la festa al 96esimo sul campo, sulle tribune, in un boato che addirittura è arrivato sino a Udine con i tifosi dell'Udinese che al gol del 3-2 hanno esultato come se avesse segnato l'Udinese, che ieri a quanto pare è stata protagonista di una prestazione a dir poco deludente. Detto questo, il Lecce riparte e vede il traguardo nell'ultima partita di campionato, molto ovviamente domenica, contro il Genoa. A Lecce serve una vittoria per sancire la quarta salvezza in Serie A, o una sconfitta della Cremonese in casa contro il Como sancirebbe, a prescindere da ogni risultato del Lecce, la salvezza sempre della squadra Eusebio Di Francesco. Ma detto questo, il Lecce vuole andare per propri meriti e punta tutto nella conquista di una vittoria per salutare nel migliore dei modi il pubblico salentino, che ieri si è fatto vedere e sentire, davvero emozionante, 8.000 tifosi giunti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Davvero complimenti a Lecce, complimenti a Corvino, complimenti al popolo giallorosso e agli irriducibili tifosi del Lecce, che erano 8.000 al Mapei Stadium. Ricordiamo che 3 anni fa ci fu proprio al Mapei Stadium, proprio all'ultimo respiro, il successo dello scudetto primavera con un gol arrivato al 121esimo nella finale contro la Fiorentina.
1: E noi racconteremo naturalmente l'avvicinamento all'ultima gara di campionato alle 12.30 ogni giorno nel giornale radio con Pasquale Marzotta. Grazie Pasquale, un buon lavoro.
2: Grazie Davide, un saluto a tutti, buon lavoro a tutti e forza Lecce.
1: Grazie ancora al nostro corrispondente. Chiudiamo con le altre categorie. In Serie C è arrivata la sconfitta del Casarano, che ha perso 3-0 con l'Union Brescia, squadra decisamente forte, con Balestrero, Crespi e un autogol. L'Union Brescia ipoteca il passaggio del turno. Mercoledì in Lombardia servirà un miracolo per ribaltare questo risultato. E poi in Serie D c'è stato il successo della Paganese, 1-0 in casa del Martina nella finale playoff, 3-0 invece del Mesagne dello Squinzano sul Mesagne nel campionato di promozione, anche qui nei playoff. E chiudiamo con il volley. In Serie B Taviano vince 3-0 con Bronte, l'andata del primo turno playoff, ipoteca quindi sul passaggio del turno. Si giocherà il ritorno sabato alle 19.30 nel Salento. Chiudiamo con questa notizia e con lo sport va in archivio la rassegna. Tra poco c'è Giustina in diretta a tenervi compagnia. Grazie, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È giallo nel napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Indagini in corso.
1: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
2: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimata, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
1: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
2: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. E il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
1: Il tennis in chiusura, il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma. L'equipe invece guarda già lo slam di Parigi lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

18, buon lunedì, ale, allora, dunque, 18 maggio 2026, lunedì mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti, sono le 10.05 del mattino, noi ci siamo, voi ci siete, noi ci siamo già per la verità dalle 7 del mattino col Buongiorno Salento, poi inizia la seconda parte, lo spazio aperto, ci dobbiamo raccontare tante cose, quello che è successo nel weekend, dal punto di vista, le novità, diciamo, dal punto di vista musicale e non solo, insomma, esploriamo un po' le possibilità a nostra disposizione per rendere accattivante, meritevole di essere vissuta questa giornata. Per la verità, tutte le giornate, tutte le mattinate sono meritevoli di essere vissute. L'importante è svegliarsi al mattino e affacciarsi al mondo con grinta, entusiasmo, insomma, con quello che si può, con quello che

0: Pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
6: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
7: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
8: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Dopo il Big Ben cantava Jovanotti, vi ricorderete come l'altro giorno, tra l'altro, è stato anche il suo compleanno, non di Jovanotti ma di Fiorello, vi ricorderete quando poi propose, fu una trasmissione di enorme successo, quello show televisivo, il più grande spettacolo dopo il Weekend, no? Poi cantava, insomma, facendo questa versione adattata, questa cover della canzone di Jovanotti. Allora, siamo ritornati dopo il Weekend, iniziamo questa settimana con due belle notizie dal punto di vista anche, no, dello spettacolo calcistico. La Gazzetta dello Sport titola: gol al 96esimo, il Lecce piega il Sassuolo e la salvezza è più vicina. Mi sono fatta dare un aggiornamento negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti dal nostro Davide Ruberto, ho detto: ma com'è andata ieri effettivamente la partita? Mi ha fatto proprio la radio cronaca minuto per minuto nel corso, insomma, del nostro appuntamento per il caffè mattutino, e quindi, insomma, sono stata prontamente aggiornata. M'ero persa, ragazzi, scusate, ogni tanto io ho delle defaianze. Quello che non mi sono perso invece è stata la finale degli internazionali d'Italia, e parliamo del tennis. Sinner in due set conquista per la prima volta gli internazionali d'Italia. Dopo 50 anni un italiano torna a vincere a Roma, e continuavano ad inquadrare Adriano Panatta che era lì, insomma. Quindi, che dire, l'ultimo era stato proprio lui a vincere quel titolo. Grande, grande giubilo. Ormai la faccenda del tennis ci sta sfuggendo di mano, comunque ve lo dico. Cioè, io che sono sempre stata piuttosto, come dire, poco incline ad assecondare lo sport tutto in generale, sto fatto del tennis adesso con Sinner, mi è venuta la sinnerite anche a me. Va bene, allora, questo ce lo siamo detto, e poi dopo.

0: Pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente sono le 10.30 in questo 18 maggio 2026, il lunedì mattina, in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. Stiamo tentando di vivere questo lunedì mattina all'insegna anche del buon umore, dell'entusiasmo e della leggerezza. Abbiamo ascoltato anche Bossa Nostra, questo nuovo singolo di Gaia, pubblicato il primo maggio, lo scorso primo maggio, ed è un brano, insomma, che non è per niente male, insomma, è bello leggero. Poi c'è questo questo retrogusto, un po' di bossa nova con un mix di elettropop. Ci sta molto bello fresco per la bella stagione. È veramente un toccasana. Brava Gaia. Ok, allora, detto questo, è lunedì e sono appena scoccate le 10.31, allora noi che cosa andiamo a fare ogni lunedì a quest'ora? A scoprire il nuovo o la nuova protagonista del disco esco di radio di questa settimana. Ritorna con noi Gianluca De Rubertis con L'anno del vento, questa nuova canzone di Gianluca De Rubertis, che ci promette, insomma, di farci veramente aprire gli occhi su un pezzo delle nostre vite contemporanee, che secondo me, su cui vale la pena riflettere. Allora, noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare e poi ne parliamo insieme.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco esco di radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

Ed eccoci, rieccoci, ben ritrovati insieme sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. Abbiamo ascoltato il pezzo che ci accompagnerà tre volte al giorno in rotazione sulle nostre frequenze per questa settimana, L'anno del vento, la nuova canzone di Gianluca De Rubertis. Di questo brano Gianluca ci dice che offre uno sguardo verticale, analitico, dice che rappresenta il punto di vista di una generazione antica che osserva il cambio di rotta di un mondo in cambiamento. In un mondo in cui, dice Gianluca De Rubertis, e come non condividere questo suo pensiero, ma sono curiosa anche di sapere il vostro punto di vista, dice Gianluca De Rubertis, questo mondo in cui viviamo, il sacrificio, il dolore, la disposizione al proprio futuro vengono sostituiti dalla distrazione, dall'egoismo, dalla ricerca pedissequa del divertimento. Insomma, è un pezzo che ci invita veramente a fare un'autoanalisi, una riflessione, ed è giusto così, ed è un lavoro in cui ci sono chiaramente, insomma, c'è la canzone d'autore nel mezzo, ci sono c'è acustico a livello di suono, ma c'è anche, insomma, questo, diciamo, una parte elettronica molto interessante, ci sono i sintetizzatori, eccetera. Insomma, l'atmosfera che crea è rarefatta, sospesa, capace di amplificare la densità di un testo che veramente ci racconta tanto. E allora, noi nel corso di questa settimana chiaramente avremo modo di parlare con Gianluca De Rubertis di questo nuovo lavoro e di quello, insomma, che di come prosegue il suo percorso anche attraverso i numerosi live di cui è protagonista. C'è già un bel calendario, insomma, ci racconteremo tante cose. Adesso arrivano gli U2 con Song of the Future su Mondo Radio.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, traffico nella norma sulla 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torremare e la variante di Mola di Bari. Sempre sulla statale 16 si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Al momento segnalati rallentamenti. L'AMTAB informa che al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interessano diverse pubbliche vie in Carbonara nelle giornate del 21 e 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee 6, 11 e 11 barrato. In città Lecce fino a domani martedì 19 maggio chiusa per lavori via Ugo Fosco tra Piazza del Bastione e via di Pettorane. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo i sensi di marcia. Infine, ancora nella provincia di Bari, è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale. Lo sciopero durerà 24 ore durante l'intera giornata di oggi. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: No, il muretto! E ora? Assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
8: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
7: Mi hai convinta, ci vado subito.
8: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 31 maggio.
11: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
12: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.

la musica, chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29. Disco richiesta.

paranoia di questo brano, ma la paranoia va bene. Lucia San Siro sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Prima richiesta che è arrivata quest'oggi, e allora diamo i numeri, così come ci suggeriva il jingle che abbiamo ascoltato: 0833 54 60 72, 380 20 20 029, chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fatevi una dedica speciale, fatela a qualcuno che vi è caro. Lucia San Siro, questo pezzo molto vintage, era il 1971 in effetti, interpretato da Roberto Vecchioni, questo brano incluso all'interno dell'album Parabola, successivamente anche in Robinson, Come salvarsi la vita. Le parole sono dello stesso Vecchioni. E insomma, diciamo che chiaramente, insomma, del professore Vecchioni si può dire tanto. Possiamo anche dire, citare il fatto che una parte del brano è inserita nel film Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, lo ascoltano durante il viaggio in automobile e Giovanni fin dalle prime note non riesce a trattenere la commozione, e noi chiaramente le risate. E tra l'altro, in uno dei pezzi dei Pinguini Tattici Nucleari, che è Dentista Croazia, la canzone viene anche citata, e noi ci andiamo ad ascoltare questo brano dei Pinguini, viene citata quindi all'interno di questo pezzo come un brano che veniva suonato dalla band nel furgone che usavano per andare a fare i loro primi live. Bene, allora noi ci andiamo ad ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, rimanete all'ascolto. Cosa?

Eccoci ancora una volta insieme sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, il dato che emerge poi dal punto di vista musicale, no, su questa giornata 18 maggio 2026 è il fatto che sono 5 anni da che se n'è andato Franco Battiato. Franco Battiato era il 18 maggio del 2021 ed è una data, insomma, che ricordiamo molto molto bene. Allora, facciamo così, quest'oggi comunque lo andiamo ad omaggiare il maestro Battiato, ascoltando, insomma, chiaramente qualcosa della sua vastissima produzione discografica, e lo facciamo in questa data che appunto in cui ricorre l'anniversario della sua scomparsa. 5 anni senza Franco Battiato. Chiaramente ci sarà modo nel corso, no, di queste giornate, chissà quanti omaggi vengono fatti anche dal punto di vista della programmazione, dei palinsesti, eccetera. Ci sono dei momenti di riflessione. Noi ci andiamo ad ascoltare Bandiera Bianca, Franco Battiato, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Si avvicinano le ore 11, continuiamo con le nostre digressioni musicali in questa mattinata.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
1: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il Ministero degli Esteri di Teheran. Di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
2: Ora nel napoletano i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
1: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
2: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti speleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
1: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da 2 brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gian Antonio, vincitore ieri, da forfait.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
5: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara: riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare.

quando era Tony Renis in questa versione speciale di Fergie e Will I Am. Ok ragazzi, arriva anche David Guetta con When Love Takes Over sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente un sound che possa insomma rallegrare il nostro lunedì mattina 18 maggio 2026, la diretta con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, che si arricchisce anche di consigli preziosi, perché parliamo di Circhetta Automotive. Magari insomma avete necessità di cambiare auto, state cercando l'auto giusta per voi, quella che vi possa soddisfare appieno, e allora andate da Circhetta Automotive, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi. Parliamo di auto come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive infatti potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Attenzione, vi parlo anche di una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid da 14.950 euro. Può essere vostra, può essere vostra la nuova 500 Hybrid con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Pensate bene, allora scopritela subito da Circhetta Automotive. Circhetta Automotive, visitate gli

0: pubblicità.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
11: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
12: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
13: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere.
14: Mondo Radio.
13: Senza frontiere.
14: Mondo Radio.
13: Senza frontiere.

Amori brevi, Annalisa Tananai sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti. Allora, mi sono imbattuta casualmente da questa notizia, insomma, battuta con smentita, cioè prontamente arriva la notizia e poi la smentita. Parliamo di musica, parliamo di una colonna della musica italiana, ovvero Adriano Celentano. Praticamente Claudio Lippi, a quanto pare, ha diffuso sui social questa notizia di questo presunto ricovero di Adriano Celentano. Ha proprio scritto un post raccontando, cioè sembrava quasi che stesse facendo già il coccodrillo per la prematura scomparsa di Adriano Celentano, insomma non si capisce. Dice: conosco Adriano dal 1964 eccetera eccetera e quant'altro, racconta un aneddoto e poi dice: adesso ho saputo che i figli lo hanno raggiunto in ospedale perché è stato ricoverato per l'aggravarsi dello stato di salute. Prontamente arriva la smentita da parte di Claudia Mori, che dice: no, sta benissimo, tutto a posto, non vi preoccupate niente, sono stati soltanto controlli di salute. Dice Claudia Mori: smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo salvo per i check-up di routine, sta benissimo, siamo a casa. E la cosa che gira sul web è assolutamente falsa, fake, dice Claudia Mori. Va bene, questa è una cosa che chiaramente ci fa piacere, voglio dire. Ecco, detto questo, è tutto molto divertente, attenzione con i social.

Adriano Celentano, Azzurro, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ritorniamo al presente presentissimo con il nuovo lavoro di Tullio De Piscopo con Miranda, pubblicato qualche giorno fa. Allora ragazzi, rieccoci. Chiaramente vi segnalo, come è possibile ascoltare Mondo Radio? Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze, come dico sempre, la vecchia maniera, se siete in Salento, ovvero accendendo la radio. Ma fate di più, fate un piccolo sforzo, ovvero scaricate l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. Se scaricate l'app è tutto molto più semplice, perché ovunque voi siate, anche oltre il Salento, ci potete ascoltare. Basta aprire l'app, premere play e ci siamo. E poi dall'app riuscite a fare di tutto, a esplorare il sito di Mondo Radio, e ancora potete visitare i nostri profili social, quindi condividere i nostri contenuti a vostra volta, e poi potete anche chattare direttamente con noi su WhatsApp, tutto tramite l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, che vi consiglio effettivamente di scaricare, perché riusciamo a sentirci con più facilità. Chiaramente, allora, fra poco ascolteremo anche i Queen, perché Roger Taylor lancia il suo vino dopo Sting, che si è messo a fare vini, pure Roger Taylor, giustamente. E allora ne parliamo fra poco, fra pochissimo, come sempre, solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: La sien!
1: Pubblicità.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
9: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
10: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
11: Messaggio politico elettorale, committente Andrea Morciano.
12: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
13: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
14: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Allora, sono le 11:48. Abbiamo ascoltato I Want to Break Free dei Queen sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. E all'interno di del videoclip relativo a questo brano, vi ricorderete Roger Taylor, oltre a tutta la band, chiaramente in vesti da gentil donzelle di varie età, che si intrattengono, insomma, nella loro nelle attività, ecco, quotidiane e domestiche. E c'è Roger Taylor che all'inizio del videoclip che si prepara la colazione vestito da scolaretta, e quindi si appresta ad andare a scuola, mentre Freddie Mercury, ricordiamo, passa l'aspirapolvere in tacco a spillo, gonna di pelle nera e top rosa. Comunque, Queen, Roger Taylor lancia il suo vino, si chiama Queen Côte de Provence Rosé. Ecco, quindi Roger Taylor, poi c'è questa bella fotografia, ormai lui si dedica alla produzione vinicola, bene, e c'è pure la bottiglia in realtà, anche insomma molto, molto essenziale, molto lineare, con proprio il logo dei Queen, proprio si chiama questo rosé, che però viene dalla Provenza, evidentemente. Quindi, insomma, che dire, c'è tutta una mega produzione dietro per creare, dicono, questo prodotto autentico e di qualità, non una semplice operazione di marketing legata ad una celebrità come di moda negli ultimi anni, perché parliamo del vino che rappresenta, dice Roger Taylor, un ponte creativo tra la tradizione vinicola francese e gli elevati standard artistici dei Queen. Va bene, allora, non so che dire, non so quanto quota, non so chi se lo comprerà, chi lo vorrà degustare questa roba qua, comunque vabbè. Allora, arrivano i Dirotta su Cuba, ci stiamo avvicinando anche al mezzodì, in questo 18 maggio 2026, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, arrivano loro con Liberi di Liberità. E allora, mi raccomando, continuate a seguirci, saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30, e che musica sia su Mondo Radio, al

eccoci qua. Allora, dunque, a proposito della vittoria di Sinner, mi sono perso il momento della premiazione io ieri e adesso ho recuperato un video in cui c'è Sinner al microfono, dietro di lui Mattarella, e lui dice: sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella. Cioè, è stato un momento, non l'avevo vista sta roba. E Mattarella che oscillava le spalle, accennando quindi la risata, molto compiaciuta, tra l'altro molto divertita, il caro presidente, e quindi comunque grande standing ovation al coro di Sergio, insomma tutti per Mattarella, giustamente. Allora, detto questo, prima abbiamo consigliato un vino dei Queen, adesso consigliamo una lettura, sempre in tema musicale, perché lo sapete che in questi giorni c'è stato anche il Salone del Libro di Torino, eccetera. Allora, anche Luca Carboni ha presentato il suo libro, la sua autobiografia, praticamente si intitola Luca Carboni, Luca non parlava mai, pubblicato insomma credo a fine aprile, nella scorsa fine d'aprile, insomma Luca non parlava mai, questo è il titolo dell'autobiografia di Luca Carboni, un libro costellato di luoghi a loro volta costellati di incontri e di persone, ecco, se per gli affezionati insomma del genere autobiografico, per gli affezionati anche di Luca Carboni, consigliuccio per voi, arriva la sua

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
1: I fatti di Modena. In una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vicepremier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
2: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione.
1: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
2: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
1: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
2: È tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza, su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
5: Disco richiesta.

0: Anteprima Notizie.
1: Tra poco l'appuntamento con il GR locale, apriremo con una serie di violazioni accertate da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in una serie di aziende agricole salentine. Passeremo poi agli incendi d'auto, ancora due episodi nella notte in due distinti comuni del Salento. Quindi i furti, altri fatti di cronaca, l'attualità e l'ampia pagina sportiva.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
8: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
9: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
10: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
11: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
12: Novità, novità, novità, novità, novità, novità, novità.
13: Tutti frutti.

0: Gazzetti fa un album che in qualche modo ti rimette in pace con il mondo, l'ornamento delle cose secondarie. Max Gazzè sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti, abbiamo ascoltato Sul Filo, questo è un pezzo contenuto all'interno dell'album appena pubblicato da Max Gazzè. Oggi ancora una volta torniamo ad ascoltare e a parlare di Franco Battiato nell'anniversario della sua scomparsa. Sono passati 5 anni da quel 18 maggio 2021. A proposito di Franco Battiato, per esempio, Max Gazzè scrive e dice: non è morto Battiato, Battiato è altrove. Nel 1996 aprì tutto il suo tour, ne nacque un sincero affetto come se fosse un padre. 1996-2026, quanti anni sono passati, ragazzi? 30, oh mio Dio. Va bene, allora facciamo così. A distanza di 5 anni ci manca tanto il maestro Battiato, per fortuna c'è la sua musica. Allora andiamo ad ascoltare adesso l'era del cinghiale bianco sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. Ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi. Vi ricordo che fra poco poi avremo anche modo di ascoltare il giornale a radio locale, quindi tutti gli aggiornamenti in merito a attualità, cronaca, politica, cultura, sport e tanto altro con il giornale radio a cura della redazione di Mondo Radio Tutti i Frutti e con Davide Ruberto, quindi vi attende fra poco. Noi abbiamo ancora qualche cosa da raccontarci, quindi restate all'ascolto su Mondo Radio.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale

0: pubblicità.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

poco ci salutiamo. Prima di salutarci e di ascoltare l'ultimo pezzo per voi, Pink con Walk Me Home, vi voglio parlare di Valmauto. Volete dare una scossa alla città senza rinunciare al risparmio? Vi attende la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce stile audace, agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. Posizione di guida rialzata, tecnologia smart e consumi intelligenti, perfetta per muovervi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X, ovviamente da Valmauto a Tricase. Valmauto è specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, ma Valmauto è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Ancora da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Andate a scoprire Valmauto, dove la qualità conviene e le occasioni durano. L'auto giusta vi attende da Valmauto e costa meno di quanto possiate pensare. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it e chiamate lo 08 33 54 40 00. Ed è davvero tutto per oggi, io vi ringrazio e vi rimando al nostro appuntamento domani mattina, come sempre in diretta, come sempre con la vostra Giustina. Rimanete sintonizzati per l'informazione locale su Mondo Radio e per tutta la musica che vi attende nel pomeriggio, questa sera, come sempre in diretta, come sempre con voi e per voi. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Un saluto dalla redazione da Davide Roberto. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce hanno svolto una serie di controlli negli ultimi giorni nel comparto agricolo in tutto il Salento, in particolare nei comuni di Nardò, Copertino, Salice Salentino, Veglie, Presicce Acquarica e Otranto, con l'obiettivo di verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del caporalato. Per una delle aziende controllate è scattata la sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel complesso, le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative e ammende per un importo totale di circa 120.000 euro. Su 134 lavoratori controllati, uno è risultato in nero, mentre altri 34 irregolari. Notte di fuoco in provincia di Lecce con i caschi rossi e i carabinieri che sono dovuti intervenire in due distinti episodi di incendi d'auto. Il primo si è verificato intorno alle 23.30 a Trepuzzi in via Bonavoglia, dove le fiamme hanno avvolto un Alfa Romeo Mito di proprietà di una 41enne. Poche ore dopo un secondo allarme è scattato a Merine, frazione di Lizzanello, presso un residence in via Tito Schipa, dove è stata completamente avvolta dalle fiamme un Audi Q2. L'intervento dei soccorritori ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri per stabilirne la matrice. Un furto è avvenuto la scorsa notte a Supersano in una zona periferica. Ignoti si sono introdotti in un'abitazione mettendo a segno un colpo mentre i proprietari non erano in casa. I ladri hanno forzato un ingresso posteriore e sono riusciti ad impossessarsi di una pistola regolarmente detenuta, ma anche di preziosi per un valore di circa 5.000 euro. Subito dopo hanno rubato le chiavi di una Porsche Macan e si sono dileguati alla guida dell'auto di lusso. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che, grazie al segnale GPS, hanno rintracciato la vettura abbandonata in una zona periferica di Tuglie. I militari adesso sono al lavoro per rintracciare i responsabili. Paura a Neviano nel weekend per un cedimento che ha interessato il piano terra di un'abitazione privata. A causa dello stato di abbandono, il solaio dell'immobile ha ceduto, travolgendo anche un muretto adiacente alla struttura. Fortunatamente non si registrano feriti, l'edificio infatti era completamente disabitato. Dopo l'allarme sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Gallipoli e i carabinieri della locale stazione. Al termine dei rilievi, le autorità competenti hanno dichiarato l'edificio inagibile. Veniamo alle iniziative. Domani alle 9.30 a Casarano, in via Duca d'Aosta, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Francesco Greco, e delle massime autorità locali. Nel corso dell'evento verrà anche intitolato ufficialmente lo spazio antistante con la denominazione Largo Fiamme Gialle. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Tensione massima tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a minacciare Teheran. Su True Social scrive testualmente: il tempo sta scadendo, meglio muoversi in fretta o non resterà nulla di tutti loro. Un messaggio secco, in maiuscolo come caratteristico del presidente, ma soprattutto che alza di nuovo la posta in gioco. Il contesto, come sappiamo, è quello di un conflitto iniziato a fine febbraio con l'attacco congiunto di USA e Israele, poi un cessate il fuoco ad aprile, ma davvero pacifico e tranquillo, mentre entrambe le parti si accusano di continue violazioni. Trump chiede all'Iran di smantellare i missili, tagliare i legami regionali con l'asse della resistenza e soprattutto di fermare il programma nucleare. Richieste che Teheran definisce eccessive e inaccettabili. L'agenzia iraniana Meher parla di nessuna concessione concreta da parte di Washington.
1: E ora il calcio, le ultime su Lecce dopo la vittoria dei giallorossi in casa del Sassuolo per 3-2. Ascoltiamo le parole nel post gara di mister Eusebio Di Francesco.
3: Stasera, se non è venuto un infarto questa sera, credo che posso portare avanti ancora. La visita medica l'ho fatta, la prova da sforzo, per quello l'ho superata alla grande, vista come è andata la partita. Abbiamo incontrato una squadra che se l'è giocata, secondo me, come non mai, con una determinazione, una cattiveria unica, e la dimostrazione che magari il calcio va in una direzione differente, siccome si è sempre parlato di un calcio diverso qui in Italia. Ben venga, però mi auguro che ci sia sempre da tutte le parti, da dove ti giri trovi questo atteggiamento, e lì sono d'accordo.
1: E ora il servizio di Pasquale Marzotta.
4: È un Lecce epico. Grazie al gol di Sturic ha vinto al 96esimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-2 in una notte magica da infarto per il popolo giallorosso. La squadra di Eusebio Di Francesco ha piazzato così una seria ipoteca per la conquista della quarta salvezza di fila in Serie A, consolidando il punto di vantaggio sulla Cremonese, vittoriosa al Friuli contro Udinese per 1-0, ad una giornata dal termine del campionato. È stata davvero magica la notte emiliana per il mondo Lecce in Emilia, che dopo i due gol di Chedira ed il pareggio dei neroverdi di Grosso, ecco il sigillo della vittoria arrivato all'ultimo respiro da parte del tanto criticato attaccante serbo, che con il suo quarto sigillo in Serie A ha confermato di essere un bomber d'area di rigore. Il Lecce è rientrato stanotte con un volo charter di grande felicità e dopo aver festeggiato sul campo con i quasi 8.000 tifosi giallorossi presenti sugli spalti, per oggi Di Francesco ha concesso il giorno di riposo alla squadra. Si riprende domani mattina al centro sportivo di Martignano per preparare l'ultima sfida di campionato contro il Genoa di De Rossi al Via del Mare. La sfida si disputerà domenica e con molta probabilità in serata, ma bisognerà attendere comunque l'ufficialità da parte della Lega Calcio sul programma dell'ultimo turno del torneo.
1: Netta sconfitta invece per il Casarano al secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Gli uomini di Mister Di Bari ieri hanno perso 3-0 a Capozza contro la corazzata Union Brescia. Mercoledì in terra lombarda ci vorrà un miracolo per ribaltare il risultato dell'andata e approdare alle Final Four. In Serie B di volley maschile la PAG Taviano vince per 3-0 con Bronte nella gara d'esordio dei playoff. Turno ipotecato, ma per completare l'opera bisognerà ripetersi nella gara di ritorno sabato prossimo alle 19:30 in Salento. Per quanto riguarda invece la C maschile, si interrompe in finale il cammino dei playoff della Virtus Tricase, che dopo aver perso una settimana fa al tie break in gara 1 con Cerignola, perdono anche in gara 2, stavolta per 3-0 in trasferta. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
5: Pubblicità.
6: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
7: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
8: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
7: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
8: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
7: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
9: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
1: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
9: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini. bambini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
10: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
12: Promo valida fino al 31 maggio.
13: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in tre avevano l'autorizzazione.
3: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
2: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
3: La guerra in Iran, Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump, l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'autorità dello stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
2: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.
3: Il calcio in chiusura, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza per una finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio-Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
2: È tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.

0: pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
9: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
10: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
11: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, traffico nella norma sulla 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Nella provincia di Bari, sulla statale 16 Adriatica, per lavori si viaggia a senso unico alternato tra la variante di Torremare e la variante di Mola di Bari. Sempre sulla statale 16 si viaggia su carreggiata ridotta tra la variante di Polignano a Mare e la variante di Monopoli Nord. Al momento segnalati rallentamenti. L'AMTAB informa che al fine di permettere il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Rita che interessano diverse pubbliche vie in Carbonara nelle giornate del 21 e 22 maggio potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee 6, 11 e 11 barrato. In città Lecce fino a domani martedì 19 maggio chiusa per lavori via Ugo Fosco tra Piazza del Bastione e via di Pettoraneo. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni, via Argento. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo in ambo i sensi di marcia. Infine, ancora nella provincia di Bari, è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale. Lo sciopero durerà 24 ore durante l'intera giornata di oggi. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
6: Quando cerchi un'auto la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la Bottega del Fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
9: '60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. '60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
1: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambi un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
2: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
1: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
2: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
1: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
7: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara. Riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. Non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque. Più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
8: Greatest Hits.
9: Ogni giorno.
8: Ogni giorno.
9: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
3: Cari Trigasini,

0: sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
1: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
1: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118 e le forze di polizia.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive della Tollo Vaavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
1: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
2: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
1: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988, la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
2: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. 3 liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
3: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
7: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
7: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
8: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso e molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco, esco di radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

0: pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
7: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Mi hai convinta, ci vado subito.
7: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
12: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Monday.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato, la famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo, mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
1: Svolta immediata nel giallo di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
2: Una 60enne picchia la compagna 30 Tenni si barica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che dopo una lunga negoziazione sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
1: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti, al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati. Poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
2: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento è quello che è successo durante un air show in Idaho, dove 2 caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei atterrando con il paracadute.
1: MotoGP, caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
4: Mondo Radio, tutti i frutti.
5: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
9: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
10: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
11: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli.
0: Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.

0: Pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da circa

0: Fiat Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
1: Eccoci qui, allora, buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Inizia il pomeriggio a tutti i frutti, come ormai è consuetudine, questo che è uno degli appuntamenti che più ci piace, ma al di là di quello sono tutti gli appuntamenti con Mondo Radio e tutti i frutti che ci rendono felici. Quindi, detto ciò, cari ragazzi, le nostre due regole le sapete: la prima, alzate i volumi; la seconda, ancora più importante della prima, occhio per chi è alla guida, occhio alla strada. Stiamo lì, divertiamoci e continuiamo a farlo. Detto ciò, oggi iniziamo con una di quelle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Lui si chiama Nino Buonocore, questa è la sua Scrivimi, e quindi, signore e signori, iniziamo in una certa maniera, ma poi alziamo i ritmi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio

0: Bonocore con la sua Scrivimi, una delle canzoni, ragazze, che veramente hanno fatto la storia della musica italiana. Sono le 16:28 in questo istante e vi ricordo che avete l'opportunità di poterci seguire in streaming attraverso il nostro sito www.mondoradio.net e da lì scaricare gratuitamente, sottolineo gratuitamente, cioè ve lo regaliamo in pratica. Avete la possibilità di scaricare le applicazioni sia per i sistemi Android che per i sistemi iOS. Quindi attraverso un semplice tasto ci andrete ad ascoltare in qualunque parte del mondo voi siate. Pensate che bello, cioè andate in vacanza e dite: ma sai che faccio? Mi ascolto Mondo Radio. Premi un bottoncino, voilà, e ci ascoltate. Va bene, piccolo break per noi, passiamo la linea al GR locale e poi ancora tanta bella musica.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Un saluto dalla redazione da Davide Roberto. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce hanno svolto una serie di controlli negli ultimi giorni nel comparto agricolo in tutto il Salento, in particolare nei comuni di Nardò, Copertino, Salice Salentino, Veglie, Presicce Acquarica e Otranto, con l'obiettivo di verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del caporalato. Per una delle aziende controllate è scattata la sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel complesso, le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative e ammende per un importo totale di circa 120.000 euro. Su 134 lavoratori controllati, uno è risultato in nero, mentre altri 34 irregolari. Notte di fuoco in provincia di Lecce con i caschi rossi e i carabinieri che sono dovuti intervenire in due distinti episodi di incendi d'auto. Il primo si è verificato intorno alle 23:30 a Trepuzzi, in via Bonavoglia, dove le fiamme hanno avvolto un Alfa Romeo Mito di proprietà di una 41enne. Poche ore dopo, un secondo allarme è scattato a Merine, frazione di Lizzanello, presso un residence in via Tito Schipa, dove è stata completamente avvolta dalle fiamme un Audi Q2. L'intervento dei soccorritori ha permesso di domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri per stabilirne la matrice. Un furto è avvenuto la scorsa notte a Supersano, in una zona periferica. Ignoti si sono introdotti in un'abitazione mettendo a segno un colpo mentre i proprietari non erano in casa. I ladri hanno forzato un ingresso posteriore e sono riusciti ad impossessarsi di una pistola regolarmente detenuta, ma anche di preziosi per un valore di circa 5.000 euro. Subito dopo hanno rubato le chiavi di una Porsche Macan e si sono dileguati alla guida dell'auto di lusso. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che, grazie al segnale GPS, hanno rintracciato la vettura abbandonata in una zona periferica di Tuglie. I militari adesso sono al lavoro per rintracciare i responsabili. Paura a Neviano nel weekend per un cedimento che ha interessato il piano terra di un'abitazione privata. A causa dello stato di abbandono, il solaio dell'immobile ha ceduto, travolgendo anche un muretto adiacente alla struttura. Fortunatamente non si registrano feriti, l'edificio infatti era completamente disabitato. Dopo l'allarme, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Gallipoli e i carabinieri della locale stazione. Al termine dei rilievi, le autorità competenti hanno dichiarato l'edificio inagibile. Veniamo alle iniziative. Domani alle 9:30 a Casarano, in via Duca d'Aosta, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Francesco Greco, e delle massime autorità locali. Nel corso dell'evento verrà anche intitolato ufficialmente lo spazio antistante con la denominazione Largo Fiamme Gialle. Veniamo ora agli aggiornamenti sul Medio Oriente. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
3: Tensione massima tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a minacciare Teheran. Su True Social scrive testualmente: il tempo sta scadendo, meglio muoversi in fretta o non resterà nulla di tutti loro. Un messaggio secco, in maiuscolo come caratteristico del presidente, ma soprattutto che alza di nuovo la posta in gioco. Il contesto, come sappiamo, è quello di un conflitto iniziato a fine febbraio con l'attacco congiunto di USA e Israele, poi un cessate il fuoco ad aprile, mai da davvero pacifico e tranquillo, mentre entrambe le parti si accusano di continue violazioni. Trump chiede all'Iran di smantellare i missili, tagliare i legami regionali con l'asse della resistenza e soprattutto di fermare il programma nucleare. Richieste che Teheran definisce eccessive e inaccettabili. L'agenzia iraniana Meher parla di nessuna concessione concreta da parte di Washington.
2: E ora il calcio, le ultime su Lecce. Dopo la vittoria dei giallorossi in casa del Sassuolo per 3-2, ascoltiamo le parole nel post-gara di mister Eusebio Di Francesco.
4: Stasera, se non mi è venuto un infarto questa sera, credo che posso portare avanti ancora. La visita medica l'ho fatta, la prova da sforzo, per quello l'ho superata alla grande, vista come è andata la partita. Abbiamo incontrato una squadra che se l'è giocata, secondo me, come non mai, con una determinazione, una cattiveria unica, e la dimostrazione che magari il calcio va in una direzione differente, siccome si è sempre parlato di un calcio diverso qui in Italia. Ben venga, però mi auguro che ci sia sempre da tutte le parti, da dove ti giri trovi questo atteggiamento, e lì sono d'accordo.
2: E ora il servizio di Pasquale Marzotta.
5: È un Lecce epico. Grazie al gol di Sturic ha vinto al 96esimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-2 in una notte magica da infarto per il popolo giallorosso. La squadra di Eusebio Di Francesco ha piazzato così una seria ipoteca per la conquista della quarta salvezza di fila in Serie A, consolidando il punto di vantaggio sulla Cremonese, vittoriosa al Friuli contro Udinese per 1-0, ad una giornata dal termine del campionato. È stata davvero magica la notte emiliana per il mondo Lecce in Emilia, che dopo i due gol di Chedira ed il pareggio dei neroverdi di Grosso, ecco il sigillo della vittoria arrivato all'ultimo respiro da parte del tanto criticato attaccante serbo, che con il suo quarto sigillo in Serie A ha confermato di essere un bomber d'area di rigore. Il Lecce è rientrato stanotte con un volo charter di grande felicità e dopo aver festeggiato sul campo con i quasi 8.000 tifosi giallorossi presenti sugli spalti, per oggi Di Francesco ha concesso il giorno di riposo alla squadra. Si riprende domani mattina al centro sportivo di Martignano per preparare l'ultima sfida di campionato contro il Genoa di De Rossi al Via del Mare. La sfida si disputerà domenica e con molta probabilità in serata, ma bisognerà attendere comunque l'ufficialità da parte del Lega Calcio sul programma dell'ultimo turno del torneo.
2: Netta sconfitta invece per il Casarano al secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. Gli uomini di mister Di Bari ieri hanno perso 3-0 al Capozza contro la corazzata Union Brescia. Mercoledì in terra lombarda ci vorrà un miracolo per ribaltare il risultato dell'andata e approdare alle Final Four. In Serie B di volley maschile la PAG Taviano vince per 3-0 con Bronte nella gara d'esordio dei playoff. Turno ipotecato, ma per completare l'opera bisognerà ripetersi nella gara di ritorno sabato prossimo alle 19:30 in Salento. Per quanto riguarda invece la C maschile, si interrompe in finale il cammino dei playoff della Virtus Tricase, che dopo aver perso una settimana fa al tie-break in gara 1 con Cerignola, perdono anche in gara 2, stavolta per 3-0 in trasferta. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.

0: piccolo break per noi ragazzi, giusto un paio di spot e poi ancora tont tont bella musica. Ci sono loro subito dopo, Ivan Allen con la loro Jump.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
7: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
8: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
9: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
1: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
10: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.

signori, Van Halen, la loro Jump, e vi posso garantire che abbiamo saltato veramente, veramente in tanti. Quasi tutti quelli della mia generazione hanno saltato con questo brano, così come anche con il prossimo brano. Prossimo brano affidato a Aretha Franklin, direttamente dal film, e mi riferisco alle nuove generazioni. Se non l'avete visto, ragazzi, date un'occhiata al film. Il film dei Blues Brothers, la loro storia, quello che hanno fatto. Beh, all'interno c'è lei, Aretha Franklin, la sua Respect.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Robin De Palo, signori, con la sua bellissima Depende, che poi ragazzi, insomma, un brano, peccato veramente che è venuto a mancare questo artista, grandissimo artista, fantastico, ha collaborato anche con il nostro Jovanotti, è venuto fuori con, se non vado errato, aspetta che lo sapete che poi ogni tanto vado a ripensare a quelle che sono le canzoni e poi me le dimentico, no, La Flaca, era La Flaca, diciamo il brano con il quale si è fatto conoscere soprattutto ai più, ed era veramente fantastico sia come brano ma anche un artista a 360 gradi. E vabbè, poi quando vengono a mancare, ragazzi, ci si soffre anche un pochettino. Adesso passiamo la linea al GR nazionale, poi ancora insieme.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
2: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
3: 4 feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattina nata di oggi al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
2: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tajnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
3: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
2: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
7: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Mi hai convinta, ci vado subito.
7: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.

questo brano, mi piace un sacco. Poi ogni volta che ascolto questo vado indietro nel tempo e mi rivengono in mente alcuni brani durante quel periodo che poi ve li vado anche a presentare, a farvi ascoltare, come per esempio Let Me Love You di Mario, ma ce n'era un'altra che adesso mi sfugge. Mi viene in mente il videoclip dove lei faceva finta di essere stata presa investita da un'auto, adesso ricordo così per sommi capi, mentre intanto tutti quanti gli altri del gruppo facevano una rapina e poi alla fine si riprendeva. Adesso non mi sta venendo in mente il titolo della canzone, del gruppo. Molto molto bella la canzone, il videoclip era anche molto molto carino. Chissà, se ne vengo a capo vi faccio sapere. Ora c'è lui, Herman.

ferma il meta, ferma gli orologi. 17, 17 e 17. Mai, ragazzi, era successo. Proprio le 17, 17 e 17 secondi. Ci portano con un appuntamento, uno di quei brani che praticamente lo dico sempre. Allora, la cosa bella cos'è? Che ogni tanto, cioè ogni tanto, insomma, abbiamo a che fare con i grandi gruppi rock, no? AC/DC, anche i gruppi a volte i metal, metallario, quello che in questo caso rock come non mai, i John Bon Jovi, o meglio i Bon Jovi, che grazie appunto alla stupenda voce di John Bon Jovi ci hanno regalato, loro regalano queste ballad, definite così, sono quelle canzoni che praticamente il gruppo rock fa, la canzone romantica come non mai, questa è la loro

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
3: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è

0: davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
6: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Meteor Man. Signore e signori, ahimè, per un imprevisto raggiunto mi tocca salutarvi, ma vi lascio con Phil Collins e la sua In the Air Tonight, ricordandovi che subito dopo arriverà il nostro Francesco Martella con la sua Music Box. Quindi insomma, su, vi sto abbandonando non più di 10 minuti prima, ma neanche, quindi proprio se uno volesse mettere il cronometro, insomma. E quindi, ahimè, lo so, mi dispiace, ma non vi preoccupate, domani staremo ancora insieme. A che ora? Alle 16, come sempre. Quindi un caro saluto dal vostro caro Aprile, come dico sempre, fate i bravi.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 Terza Lentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
4: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
3: Massimo!
4: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
3: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
9: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
10: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
11: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis, che vive una giornata storica per l'Italia con Jannik Sinner che vince il Master 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break 7-6, 6-7, 10-3 con la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Calcio, festa Inter per Scudetto e Coppa Italia da San Siro al Duomo di Milano. La squadra di Chivu ha celebrato la stagione dopo il pari con il Verona per 1-1, che di fatto non cambia la classifica neanche per gli scaligeri, già retrocessi. Zona Europa, Champions, Juve al momento fuori. La sconfitta casalinga con la Fiorentina per 2-0 è quasi una condanna, perché il Napoli vince 3-0 con il Pisa, la Roma si aggiudica il derby per 2-0, il Milan vince 2-1 a Genova ed il Como supera il Parma per 1-0. Classifica Inter 88 punti, Napoli 73, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Salvezza, Cremonese 1-0 all'Udinese e Lecce 3-2 al Sassuolo, si giocheranno la permanenza in Serie A nell'ultima giornata. I Lombardi contro il Como che punta alla Champions e i Salentini contro il Genoa. Il Cagliari è salvo grazie al 2-1 al Toro. Coppe europee, il mondo attende le tre finali, si parte con l'Europa League il 20 maggio alle 21, si affronteranno Friburgo e Aston Villa. Conference il 27 maggio sempre alle 21, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Champions, l'appuntamento per l'atto conclusivo che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Arsenal, è per il 30 maggio alle 18. MotoGP, succede di tutto a Barcellona, una prima bandiera rossa causata dal terribile impatto ravvicinato tra Pedro Acosta e Alex Marquez, la seconda ripartenza regala un altro momento da brividi alla prima curva. A finire a terra questa volta sono Pecco Bagnaia, Luca Marini e Joan Zarco. Nuova ripartenza e contatto con il conseguente ritiro di Jorge Martin, toccatosi con Raul Fernandez mentre lottava per le prime posizioni. Alla fine vince di Gian Antonio nonostante la prima caduta, seguito da Joan Mir che però penalizzato lascia la seconda posizione ad Aldeguer e la terza a Bagnaia. E chiudiamo con il basket, Serie A, gara 1 dei quarti di finale playoff, Milano-Reggiana 96-84, Brescia-Trieste 90-92, Virtus-Bologna-Trento 102-71 e Venezia-Tortona 89-82. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono.

terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica e mi piace la plastica.

che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili, e sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare due dei quattro corpi degli italiani martedì e gli altri due mercoledì.
1: Alcune indiscrezioni riportate da Al Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
2: La difesa di Salim el-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di el-Khoudry è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
1: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
2: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2.159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
1: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Nutzon per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

0: tutto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
1: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
0: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
1: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
0: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
4: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
5: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.

0: 6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio. Pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
5: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara: riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
6: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
7: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
8: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
9: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
10: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
10: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
4: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
3: Mi hai convinta, ci vado subito.
4: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
5: Trent'anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
6: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

0: chiamato Cosita.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
2: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Da domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
3: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha negato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
2: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
3: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
2: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7, Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
3: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
8: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
9: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
11: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
0: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
0: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
10: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.

La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e sul Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: disco. Esco di radio.
1: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco Esco di radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

0: pubblicità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Proseguendo verso Milano abbiamo code per un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un veicolo in panne sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Code e rallentamenti per lavori sulla A14 Ariatica in tratti saltuari tra Pescara Sud e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Rallentamenti per lavori anche in direzione Taranto tra Ortona e Pescara Sud e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In corso uno sciopero di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti. In agitazione dalle ore 21 di ieri sera e fino alle ore 21 di questa sera il personale di Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. A rischio i treni ad alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza ed i treni regionali. Per quest'ultimi prossima fascia di garanzia dalle ore 18 alle ore 21. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
5: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
2: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con i controlli territoriali della polizia galatina che hanno portato un provvedimento di allontanamento nei confronti di una donna. In particolare gli agenti hanno notato due giovani donne avvicinarsi con insistenza a un gruppo di anziani nei pressi di un bar. L'atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere ad un controllo. Dagli accertamenti è emerso che una delle due, maggiorenne, era già conosciuta alle forze dell'ordine per furti e danni di persone anziane e già destinataria di varie misure di prevenzione. Non avendo una giustificazione valida per la sua presenza a Galatina e considerati i precedenti, il questore ha disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per 2 anni. Continua la risposta delle istituzioni di fronte ai recenti episodi di violenza urbana avvenuti a Lecce e Interland che hanno visto il coinvolgimento di minori. Nel capoluogo la polizia ha concentrato l'attenzione sulle aree adiacenti a Piazza Libertini e all'ex convitto Palmieri. Tra i soggetti segnalati alla prefettura per possesso di stupefacenti figura anche un ragazzo appena 14enne. In tutto sono stati rinvenuti e sequestrati 23 grammi di droga abbandonati da ignoti. Il bilancio complessivo dell'attività settimanale invece conta 4.400 persone identificate e quasi 1.800 veicoli controllati. 3 anni e 4 mesi di reclusione è la pena inflitta oggi dal Tribunale di Lecce ad Antonio Minerva, trentenne di Aradeo, per tentata rapina a un supermercato avvenuta nell'ottobre del 2024. Minerva era il complice che quella sera fece da palo mentre un altro uomo, poi identificato in Paolo Giustizieri, entrò nel negozio con volto coperto e pistola in mano, poi risultata essere un'arma a giocattolo. I filmati immortalarono Minerva insieme a Giustizieri a bordo di una Fiat 500 blu di sua proprietà. Il quadro probatorio non ha lasciato dubbi. L'uomo, dopo essere stato arrestato, ha confessato, atteggiamento che ha inciso sulla valutazione complessiva della sua posizione. Veniamo alle offerte di lavoro nel Salento. Sono 1.153 i posti di lavoro disponibili in provincia, di cui 728 contenute nel classico report settimanale di Arpal Puglia. Un numero significativo di posizioni riguarda le telecomunicazioni, con 110 offerte. Il settore delle costruzioni, installazioni, impianti ne conta 79. Intanto inizia il conto alla rovescia per la seconda edizione della Last Call for Summer di Arpal Puglia. Giovedì 21 maggio dalle 14 si terrà il maxi reclutamento dedicato al settore turistico. Le selezioni si terranno in presenza contemporaneamente in tutti i centri per l'impiego delle province di Lecce e Brindisi. Chiudiamo con lo sport, il calcio, torniamo alla vittoria del Lecce con il Sassuolo e ascoltiamo la disamina del nostro giornalista Ernesto Luciani.
1: In collaborazione con LecceOggi.com, l'informazione diretta sul Salento, attualità, politica, cultura, sport e il ruolo vincente delle donne.
3: Il risultato ci dà ragione e quando il risultato ci dà ragione tutto il resto passa in secondo ordine. La cosa importante di ieri, a mio avviso, da mettere in evidenza sono, primo, l'espoir di coloro che sono stati oggetto delle maggiori critiche da parte di un po' di tutti, e mi riferisco a Ghedira e Stulic. La seconda evidenza è finalmente un atto di coraggio da parte del nostro allenatore, che al 94esimo, comunque proprio in ultima analisi, ha immesso in campo Ganderman e Sturic. guarda caso quei due che poi hanno, con l'assist dell'italiano e il gol di Sturic, portato in Lecce alla vittoria che gli consentirà di affrontare la prossima partita padrone del proprio destino.
4: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 19 maggio e la chiesa ricorda San Celestino, Papa e San Crispino. Difatti di domani, nel 1906, viene inaugurato il tunnel ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. Nel 26 costituita a Roma l'AGIP, l'azienda generale italiana dei petroli. Nel 56 il presidente italiano Gronchi posa la prima pietra dell'autostrada del Sole. Nell'82 viene arrestata per evasione fiscale l'attrice Sofia Loren. 2018 il principe britannico Harry sposa l'attrice americana Meghan Markle. E tra i nati, il 19 maggio nel 1925 Malcolm X, attivista per i diritti civili degli afroamericani. Nel 39 l'ex velocista Livio Berruti. 46 Michele Placido, attore. 48 la cantante attrice Grace Jones. Nel 51 il cantante dei Ramones Joey Ramone. E nel 67 un'altra cantante, Alexia. 72 Laura Freddi, attrice. 76 l'ex cestista Kevin Garnett. 79 l'ex calciatore e allenatore Andrea Pirlo. Le previsioni meteo: domani nuvole in transito con qualche scroscio di pioggia in mattinata, rasserena nel corso del pomeriggio, mari calmi, temperature invariate. Il proverbio dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
1: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Simone, che ci fai qui a Specchia?
8: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
7: Home restaurant alla Capasa?
8: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
7: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
9: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
10: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: Politico elettorale, committente Massimo Melica.
1: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
2: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
0: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
8: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione regolare sui tratti autostradali che attraversano il territorio pugliese. Sulla A14 Ariatica è chiuso questa notte per lavori il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara dalle ore 22 alle ore 6. Dalle 22 alle 6 è chiusa anche la A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola verso Canosa e tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli. Proseguono i lavori sulla statale 101 Salentina di Gallipoli con riduzione della sede stradale in tratti saltuari tra Lecce e Masseria Vittorio nelle due direzioni, dalle ore 6 alle ore 18. A Lecce fino al 25 maggio lavori in via Antonio Miglietta, con strada chiusa tra piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti, nella fascia oraria 7:30-15:30. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.

0: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca, un evento firmato Mirko Vigna.
6: 120 minuti. 3, 5,

0: Lunedì 18 maggio 2026, buonasera a tutti, ben ritrovati, sono 21:15 dalle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti.
1: Ecco, riparte 120 minuti in questo lunedì maggio e anche questa sera cercheremo di farvi ascoltare delle produzioni assolutamente nuove e ci auguriamo che possano in qualche modo essere di vostro gradimento e in qualche modo intercettare il vostro interesse.
0: E lo facciamo subito partendo sin dall'inizio con una novità assoluta per 120 minuti, si chiamano Fly in Moscow e in realtà insomma è un nome della quale si cela un personaggio molto interessante e molto valido della scena indipendente italiana, parliamo di Massimo Mosca, componente con Tese Conquista, con oltre 30 anni di attività alle spalle, ma protagonista di tanti altri progetti della scena musicale catanese e non, che ha prodotto nel 2026 questo album dal titolo Volume 2, un lavoro che si compone di collaborazioni importanti, tra cui anche quella di Agostino Tilotta degli UZ.
1: E allora andiamo subito all'ascolto di un pezzo inserito nel loro recente lavoro uscito a marzo passato, sostanzialmente Volume 2, No Tall Buildings, loro sono Flying Moscow.

0: Not All Buildings per Flying Moscow, votato dall'album Volume 2, un lavoro in cui citano le note di produzione dell'album. Ogni suono catturato dall'ambiente viene manipolato, ripetuto e trasformato in un flusso narrativo dove il confine, il limite tra musica ed ambiente si dissolve e scompare. È un lavoro concettuale molto impegnativo, ma anche molto bello a nostro avviso, registrato su 4 tracce nel pieno rispetto del suono analogico, con l'intento di trasferire appunto nel disco, insomma, il calore e l'imperfezione del processo creativo. Molto bello e molto valido. Un'ultima nota: questo lavoro è stato realizzato originariamente come colonna sonora per un'esibizione della performance Carla Maria Marletta, tenuto nel 2025 al Palazzo della Cultura di Catania, poi successivamente appunto nel marzo 2026 dato le stampe definitivamente.
1: E allora noi torniamo un'altra volta nei territori del cosiddetto post rock e nelle origini di questo genere, anche perché in qualche modo si lega al pezzo che abbiamo appena ascoltato. Significa che insomma la storia che gravita attorno a questo modo di intendere la musica sicuramente non è del tutto esaurito, ecco, diciamo così. Tutto viene ripreso e riassemblato in maniera sempre molto originale e geniale, come nel caso del brano che abbiamo appena ascoltato. Però le origini di questo genere sono da ricercare sulla fine degli anni 80, inizi anni 90, quando alcune formazioni più o meno conosciute, tra quelle più conosciute possiamo citare sicuramente Talk Talk, che hanno dato l'avvio ad una deformazione dal nostro punto di vista in chiave positiva della musica progressiva verso delle tonalità che hanno smembrato il concetto di brano rock classico, dilatando i tempi e con, come dire, un atteggiamento sicuramente un po' malinconico e inserito all'interno dei brani proposti. Come dire, forse il gruppo che ha incarnato l'essenza assoluta del post rock è quello degli Slint, che è restato comunque un gruppo, come dire, sotterraneo e per appassionati del genere. E nello stesso filone di Slint, cioè di gruppi che non sono mai emersi ma che sono stati determinanti nella costruzione di questo nuovo movimento, dobbiamo citare per l'appunto Bark Psychosis, inglesi, attivi dalla fine degli anni 80. Un album è assolutamente centrale nel loro percorso del 94, il titolo dell'album è X. Andiamo ad ascoltare un pezzo che non fa parte però di questo lavoro, ma che viene pubblicato in una compilation lo stesso anno. Il pezzo in questione, quello che vi facciamo ascoltare, è in realtà uscito su un singolo per un'etichetta indipendente nel 1990. Pezzo, come dire, che davvero ha anticipato i tempi e resta tuttora, secondo il nostro punto di vista, validissimo e molto interessante. Bark Psychosis, I Know.

0: 120 minuti. Nuove ricerche sonore.
1: Si chiamano American Football, sono attivi dal 1999. Questo è il loro quarto album, LP4. Il titolo di questo lavoro, Desdemona, il pezzo che avete appena ascoltato. Gli altri album hanno dei titoli molto stravaganti, LP1, LP2, LP3. Sono usciti appunto nel 1999 il primo, l'ultimo il 1 maggio 2026, il secondo nel 2016, il terzo nel 2019. Sono legati sicuramente alla scena emocore. In quest'ultimo album però hanno in qualche modo approfondito il discorso, reso un po' più cupe le trame delle loro produzioni, e come dire, in qualche modo sono stati spesso e volentieri da gran parte della critica accostati proprio al percorso musicale di Bark Psychosis, e per questo motivo abbiamo voluto mettere in sequenza questi due pezzi. Ripeto, Bark Psychosis inglesi, questi sono americani, ma il percorso che in qualche modo è legato ai circuiti del post rock molto spesso annulla le distanze musicali tra Stati Uniti e Terra degli Angeli, e non fanno eccezione appunto gli American Football.
2: Bene, nuovo lavoro invece per Tricky, che annuncia il suo album Different When It's Silent, uscita prevista per il 17 luglio per False Idols, ed è un primo album a suo nome, del suo precedente Fall to Pieces, un album pubblicato nel 2020, quindi 6 anni di collaborazioni varie con altri progetti, Lonely Guest, Tis Toes, e il progetto anche condiviso Out of the Way, ma dobbiamo attendere il 2026 per trovare qualcosa nuovamente pubblicato a nome di Tricky. E l'uscita dell'album, che si così avvale anche della collaborazione che ormai è un sodalizio che si propone da un po' di tempo con la voce di Marta Slakowska, l'uscita dell'album, dicevamo, è anticipata dal singolo Out of Place, che è uscito proprio in questi giorni.

0: E questi erano i Massive Attack con la voce inconfondibile di Tom Waits, Boots on the Ground, pezzo che abbiamo fatto ascoltare qualche settimana fa negli scorsi appuntamenti di 120 minuti e che riporta l'attività appunto Massive Attack, questa volta in collaborazione con una voce incredibile, quella di Tom Waits, scelta appositamente per dar forza a questo brano Boots on the Ground, un brano di forte protesta che, con cui i Massive Attack hanno voluto dare il loro apporto alle proteste in America contro le politiche eccessivamente repressive della polizia.
1: Bene, una nuova produzione targata appunto Buradilis, scusate, una formazione che in qualche modo ha avuto una pausa, poi si sono in qualche modo ritrovati nel 2021 e dal 2021 questo quello che hanno realizzato è per Boost Re Music e il loro terzo album In Spite of Everything, il titolo dell'album in questione. E dietro questa formazione ci sono tre componenti fondamentalmente: Size Robotum, che è la voce, Tim Brown basso e produzione, Rob Cheka invece alla batteria, manca invece un chitarrista storico della prima ora, insomma della prima fase della band, Martin Carr, che ha deciso appunto di mandare avanti un percorso da solista. C'è una storia particolare, ecco, questo è l'unica cosa che ci sentiamo di raccontare rispetto a Buradilis. Tim Brown, per l'appunto, che è il bassista della band, è stato colpito da una tragedia familiare, un lutto gravissimo, ha perso appunto in maniera prematura il suo figlio maggiore e tutto questo in qualche modo ha determinato ed è entrato nelle fasi di realizzazione e registrazione dell'album. Nonostante questo, pare che non ci sia appunto un taglio cupo all'interno del lavoro, ci sono delle linee abbastanza leggere e melodiche e peraltro loro sono usciti anche con un doppio CD che era, in qualche modo raccoglie un'esibizione live registrata a Parigi alla fine del 2025 e saranno attivi durante questo periodo, cioè primavera e estate, proprio nel nostro continente, soprattutto tra nel Regno Unito, ma anche fuori dal circuito appunto britannico. Andiamo ad ascoltare un pezzo tratto da questo nuovo lavoro per Buradilis, il pezzo in questione è Song for Natalie, buon ascolto.

0: Beh, insomma, lentissimi, dilatati, intensi, sperimentali. Diciamo che sono un quartetto che arrivano da Chicago, che, come dire, è un luogo abbastanza attento all'esperimentazione da Crank in poi. Chicago in qualche modo si è legato a doppio nodo a quello che è stato il percorso di molte formazioni che hanno in qualche modo visitato gli ambienti del post-rock. Anche i Cancer House, come dire, in qualche modo frequentano questo ambiente. Lo slowcore è in qualche modo inserito all'interno delle tracce che vanno a proporre. Esce questo lavoro, Ed Mott, esattamente il 23 marzo del 2026. Motion World è l'etichetta di riferimento, pochissime le tracce inserite, 6 per l'esattezza. Blood Chimes invece è appunto il pezzo che noi abbiamo in qualche modo cercato di farvi ascoltare. Hanno realizzato semplicemente un EP che nel 2024 ha aperto in qualche modo la scena della produzione discografica per quanto riguarda questa formazione, una raccolta di demo, nulla di più, che in qualche modo però ha dato idea di quello che poi è diventato l'indirizzo musicale di questa formazione. Ovviamente non sono pezzi da ascoltare in tutte le fasce orarie e in tutte le situazioni, ma questa è la musica che propongono che propone questa band, e dal nostro punto di vista è assolutamente interessante e compatibile con quella che è la scelta storica di 120 minuti. Con questa scelta noi vi salutiamo in qualche modo, perché siamo arrivati alla fine di questo
1: Sì,
0: nostro
1: siamo arrivati alla
0: spazio.
1: fine, noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di settimana e vi rimandiamo a questo appuntamento.
0: Beh, dovrebbe essere lunedì prossimo, a meno di, non lo so, vedremo, insomma.
1: Vedremo,
0: Un lunedì,
1: un lunedì. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Thank you, good night. You've been the noisiest audience I've ever listened to. Good night.
3: 120 minuti.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
6: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
8: No!

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: Blue Note dal 1994 solo su Mondo Radio.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Greatest Hits.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
2: Io sono

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Chihuahua.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: sopra di me.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.